per gli occhi per guardare intorno a me. Intorno a me girava il mondo come sempre.

0: privato.
1: Chi è la sorella e chi la cugina?
2: Sono veramente troppi.
3: Ma scusa, non li convochi.
4: Ok. Noi abbiamo tanti nipoti. Ora siamo il volume. Credo che sia ora di